0: ina jin tsoro sosai game da
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
3: ranar

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na nan musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tatsun wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: abubuwan gewa ma zandafa wani abu da duk sasa amince wa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kanfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi

0: kai. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su suka

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: kai. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su suka

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin Tattaunawar Iyalinmu, sai an samu matsala. A bar gewa ma, zan dafa wani abu da duk sasa amincewa. Wato da fadakar shinkafa na na musamman, tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin wake soya, albasa, kayan yaji armashi, tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar
1: Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin mu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.